Mamu palibu winangu ndasankula iu mamu nao ni munti mamu palibu winangu ni mbakona lini ni mbakona lini ni mbatasa kupuma kondo kumbukira iwe ningaleo kuti mai wako abere kuwa kwa dabalira ine ilemu kwa dabalira iwe mbati una sopra water chiputigisi ni kumbuka watende pole tani delikatu warune walua tani una sopra water. Siamo in un cumina standante, non vedo se ci sono messi wenzio. Ci sono messi a Nancy Gaspir come tribù Mugira all'Apuens, particolare Pans, in Frameros.